Thembisa. Le khumulalo na la gaso ke 88.4. Hape kena ho SABC Plus A. Le sedi FM ke molelo. Dikgwa di kala neng le mvololo. Autia strada. Ho le sedi FM fela.

0: dikalaneng ho le sedi FM. Di toha dikalaneng ho le sedi FM.
1: Yeah.

0: FM.
1: Di theoha dikalaneng le mvololo auti ya strata. Holisedi FM.
2: Kgotso mvololo, kgotso Mr. Mloy, le kae ntate, le kae ntate. Ah, ntate re teng. Go tshwere ntate Jimmy Mahamotsa. Hai ke mane. Maokeng Kroonstad ntate. Ntate nna ke omametse ke le ka mona ka naheng ya Zambia ka mona ke tsamaya tseleng ya T1 feta motsenyanong o mnyane mona ba re ke Monse ke a ke shebile mane Lusaka ntate ke shebile Lusaka mane la Zambia eya ntate ai oh Mr. Mloy tsela di bulehile ka mona ya tsela e phodile jwale ha e le bosimo tjena ka nnete ai.
3: Dimela mvololo tsa strata ya go ya tibelo go boga mona ka le different ya mwana nna ra pusha a pusha ke dine chief mwana nna se re ka go se ngwana ga 7 go bona plan to feme nya plastic mwana nna ra pusha mwana nna ango
4: # dikalane dimela o tsa strata ke se thetizwa hle ma khatamelo di Virginia. Ke ditile le khubu ke 89.4 25
5: o tlo go tengo. Hey Veli, ka tuma le Parisi. Ke ntse ke na le wena re tla wana go nya bohlano. Sebetsa ha monate, ke leboga.
6: Wa tsonda le Veli, ke na le sfola ka mora ga Rustenburg ga Simone ntate. Ntse ke o mametse ke le mora go 8016 ntate. Se bile ke re chaile ntate jwale ya magoa ntate.
7: Halo Veli, halo Mvololo. Dumela ngwaneso. 88.8 ke le qhubule ngwaneso. Ke mametse ke le motlerance mo tsamaye dlamene. Thank you ona mme.
1: Ke ke song ya ntate Nelson Mandela. Kwele tsoki a hore. Re emelele se di FM re thuse ba tla sa gatella. Ke molelo.

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. Ho thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Maraha sena dihlwela a wela. Setjhaba se senang boeletsi se a timela. Nyakallang ba

0: di tabatsena tsa hora ya bohlano di fella mona mmere di phetela ka o lekola tsa bolipi ba kensa le tsherle na jwale ka le tshobisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla kwaela ka go gata dibaka ho phole ho fitlela ho bata ka mafofatsane a itja dileng a di aduma mme o tshollo hepula Mpumalanga ho tla lala phoka dibakeng tse ihotlileng le ka dihlabeng ntle le mo le tla kwaela ka go gata dibaka ho phole ka mafofatsane a itja dileng a di aduma Northern Cape le tla kwaela ka go gata dibaka ho phole ka mafofatsane a itja dileng a di aduma ka borwa botshabela bo hole Free State le tla kwaela ka go gata dibaka ho bata ho fitlela ho tsholwa mafafatsane a itjadileng a di aduma a tlang ho namela dibakeng tse ikgutlileng le le dibuho la Lesotho Northern Cape le tla hlaka ho fitlela le kwaela ka ho kgetha dibaka ho bata ho fitlela ho phola fela o tla bata haholo dibakeng tse bohareng Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho fitlela le kwaela ka botshabela ntle le moo le tla hlaka mme ho phola ho fitlela ho futumala empa ho bata Central Karoo Karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka go bata go fitlhela go bata gagolo ka mafafatsane a itjadileng a di aduma le pula go namela ka borwa go ditlhabeng KwaZulu-Natal le tla kwaela mme go bata go fitlhela go bata ka mafafatsane a itjadileng a di aduma le pula e tlang go tshologa dibakeng tse ka leboya botshabela bogole di tabatsena tsa horra ya bohlano le bolipi di fella mona boela ba molete batseding ha o right labele ya botshelela makumane a mona le mane ya tswela pele
1: makumane ka mantsi wa mofokeng harabeke ka horra ya bohlano ho fitla ka horra ya botshelela hoseng ho lesedi FM fela
2: are le bohe tsietsi mo hala di ka ho re balla di tabatso tsa hora ya bohlano o boletse hore o tla khutla a tlo re balla tsa hora e latelang ya botshelela re diemetse mohlophisi wa makumane ke le rato sa rabele ba le hlaisang ke mokete monyo bo le na ka moloi Stanley Sustain motsa thebe ke ena ya re laulelang khaso ho nete fatsa hore lena lena no le fitla wena ntle le tshitiso ya letho mantsebua ke le bitsola ka hopola hore makumane o atlisetswa ke SABC news re ikemetse har khading ku ka pere Ba di hlokomela hore ho tsemelo mongwe batho ho marandang a dipuisano tsa setjhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo ho ka tsana ka jeno re tlalela hore EFF e tsietsa ATM tabeng ya ho phepetsa qeto ya lekgotla la dinyewe ya hore komiti ya parlamente e tlo fuputsa seabo sa mopresidente Cyril Ramaphosa boshodung ba tjhelete polasing ya hae ya Palaphala le hore na a theole setulong ke parlamente ka mokgwa impeachment e se simolle ka tshebetso lebaka la Ramaphosa la hore mosebetsi wa komiti o se qale ke hobane o phepeditse sephetho sa diphuputso tsa sethathong tse entsweng ke Moifo Ikemetseng tse supang hore yena mopresidente Ramaphosa e ka nna ya ba hona le molato o wa o yentseng le yena ke tsalong eo e tsa etseng polasing ya hae o re ho emelwe sephetho sa boipiletso ba hae tabeng ena pele komiti e ka qala ka mosebetsi mme le kgotla le dumellane le yena Atho tseding le kgotla la naha la botshutsi NPA le qheletse ka thoko nakwana diqoso kgatlhanong le bahlanka ba ka setlhong le kaleng la mautlwela ba gang ka hare Brigadier Dineo Mokwele ba qoseditsweng bobodu ke lekala le kemetseng le fuputsang bobodu IDEC ka ho qhola edeki e boletse hore Brigadier Mokwele o fuwe mosebetsi o lekaleng la mautlwela a sena ditshwane

0: di tabatsana tsa ra ya botselela di fella mona boena mamela di tabatseding ha ra itlabe ile ya busu pathagoha breakfast show
1: dira heka na neo le o beyang se sosolo lena ke na neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go

0: Di tabatsana tsa ora ya bosupa di fella mona ba bona ba mona tabatseding ha ora itabele ya borobedi.
1: Twasa le batuka. Tahoha. Breakfast.

0: Di taba tsana tsa ra ya borobedi di fella mona bo la mamela di taba tseding ha o ra e tlabele ya borobong.
1: Tahuha.
2: Breakfast.
3: Who's that?

aitswa kataka yo yalla jolo ka dinyane ya BOP outer timpahla zugu biopol tsela ka bana ka ofela la tlanga tsebeletsa mantlha le sedia fa mantlha le ba hlora ke a robong tsa robong di tabo di balwa kitsetsi mohaladi.

0: le ke mollelwa wese hetjo ke ha go bia di e ka pa kofi
1: se baba so se baba so
0: le nane o le itlabolle ho le se di FM fela.

0: di tabatsana tsa ra ya le shume di fella mona mamela tabatseding ha o re tlabele ya le shume le motso mong tse o tla ngo di balula ke Kenny coach Modupi
1: o wa ra twa

Oh, tabatsena ding chebi le tabadi matlo tabadi mohudi nako ke hora ya bobedi o mametsele sedi FM khoteng la gaso la Africa borwa ditabatsa ra bobedi o tla di ballwa ke Kenny Mudupi.

0: lamba mamedi ba lesedi FM ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo fanboy o mametse thabo le lebu ho re ya tella afternoon drive e che sang tukutu
1: botshabelo.

Pamiriki ntibana tsa holo ya Onesimus le maphantsi le Ben Mayer ba gafela jalo someone to love 100 mahlora ke mohlano le ditaba tsa go mohlano o di balwa ke mosiwa tsweu.

0: Mamedi di fela mona di taba tsena tsa hora ya bohlano ha re di ano tse hlahlamang e leng tsa hora ya botshelela ke gotlela o luna bana beso
1: re a tell

0: Ke mama ba re metso tso ka mara hora ya bohla. Le bua ke nna molaetsa o tswa ho. Mo ne no ke se buisa television. Ke mamedi wa rena e mohola re thabo le lebo. Ho kile ho ba le nako mo ke neng ke hloka papa. Ke o tile ho le putswa ka tlung. Bana ba ne ba shebile nna empa ke ne ke sna bokgoni. A re ka theoha ho tloha ho size 8 ka kena ho size 42 hana jwale.
1: Are ka na go hone le ho be ne ke sebetsa fela ke ditsitswe jwalo ka o tseba freelance ke mosebetsi o jwa. Empa are empa hana jwale ho betere ho feta selemo sa 2023 bana beso. Ha le bua jwale ka re le bua ka nna ha le re ha o le wa kgona ho feta pele le hana jwalo ka feta. Are hana jwale ho betere haholo ho feta 2023 jwale hana jwale boemo bo ana a leng ka hare ho bona hana jwale lebo o hopola pele ho 2023 kapa 2023 hore ho no le jwang mme ka hona a ka kgona hore ho yeng pele Modimo a nna a phamise letsoho. Re se ke be ra etsa phoso eo le nna ke a etsa hore ha o le ho tshwana jwale be re nahana hore Modimo ha yo o re fura letse be re lebala hore ho kile ho wa e ba le nako thabo ha o re ha ona petrol ho kile ho wa e ba le nako sena koloi.
2: Mamedi re ntse re dutse hore a tell afternoon drive ke gospel. Ah, mashwa be re motsolo mongametso tso ka mora hore ena ya bohlano mme ga tshepa lwana ntse o dutse le rona fela re sentse re bone bile re utlwa ka melaetsa.

Amerike mo ngwari ka ka pasere ke len radula le yana kwa no hole sedia FM drive ntate jabuhlongwane vuma moya wa bina na ba khutlo khalong ya ka generator afternoon drive show ha se khutlo fela ke khutlo e kholo re bela re khutla pe o sane fela mmame di re suthela le lena manane o amatla holo le nane o la ditaba la matshotlo sibuhu di rabo sana roger madiehe le muifo ba hlophisi be ke ba hlomphambe ke ba ratanga ba sentse ba eme meme ho be ho renya busupa hore ba o be se hlohlolong sa ditaba la dintla di diketsa lo sentse di etsa la kwano na heng le lefatshe ka bophara roger bana be se go le lakaletsa tshebetso e monate kitse

Mamedi ha re di petele tsena tsa hora ya botshelela ka tsa mananga le bo emobala ho di mo bo ga lebelwang ho sane. Ho botolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teno di mo letla kwela ka ho kgetha dibaka mo Mpole Mpumalanga. Ho tlala la phoka ho seng ntle le bona lo di mo letla hla ka mo Mpole fela ho kwaele di hlabeng. Le ka lo felt ka mafafatsane a jetileng a di adumatha pa ma. Ha le province ya North West ho tla kwela ka ho kgetha dibaka ka bo ho seng ntle le bona. Lo di maletla hlaka me ho pole Free State o tla kwaela ka mohudu seng di bakeng tse bo hareng ntle le mona lo di maletla kwaela ka ho kgetha dibaka ho bate ho fitlela ho phola ka mafafatsane a itadileng a di aduma no friend Cape o tla kwaela ka ho kgetha dibaka ka bo kwa botshabela ntle le mona lo di maletla kwaela me ho bate ho fitlela ho phola Western Cape o tla hlaka ho fitlela ho kwaela me ho phola ho fitlela ho futhumala fela ho bate ka la boya a botshabela Kaholo e ka botshabela province ya Eastern Cape ho tla kwaela ka ho kgetha dibaka me ho kwaele ho bate ho fihlela ho bata haholo re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo hotelo di moletla kwaela me ho bate ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bosupa ke kgutlela wena ka bosana madiehe ha mmoho le moifo.

matsana ka utlwa ke kgobohelwa ke dikgalala tsa Orange Farm ha ona thuso tsa o tsa maemong a mona o tengemo ho jwalo hangata lapa la motho e mong ha le na boroko ho ga ke ya borobong tshebeletso yona ke ya lesedi ho le kgotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa ho ga ya borobong re di ballwa ke Mosiwa Tshweu.

0: Ntate Phakisi, ntate Mokoena, kgeleke di yalla, ha di le fela ko hona ho utlwa bothata di kopane. O ka ka nnete ha ka hlolwa bineng mona, kukwa ke tshaba ka ifuthula. Tabo e buang eno mpo o kgutlise mantswe mora Mokoena, a bo se re ha di qale he cortes, o ke ba etsa ntho eno. Empa fa o e bua fela mabedi e re ke fetise mabenkele ha ke kgutla mona ke bone na ntho tsa ka dimpe ya ho kae bakeng sa tshebetso ke atla.
1: Keteka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml e kapa ife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa dikotikoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisetse bakatlase dilemo tse 18.

Ke nnete lesedi FM ke mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa sechaba metsotso e tsheletse ka mora hore ena ya leshume ke mogahlelo wa boraro wa nane o lena la re moho e bile e le mogahlelo wo papa di pakeng tsa Cameroon le Mali di sentse di hlile di na le metsotso e mehlano ka ofela di kolokotshana ke tla fetela ho molebohentshwane e se gale metsotsonyane ho ya ho e mashomo a mabedi mane a re fena ho fitlela ha kana karolo ena ya pele e se e hlile e qadile jwale ho ntse o hlile ho etsala taba tsa mofuta ofeng ke yena tla nna re be setlhotlholong ho tsane tsa WAFCON tshebeletsong ena ya lesedi lesedi ke mollelwa e re keng ke epineng e se tla be sentseng kisa kgwebong mana.

jeno ba tshaba lo o sheba mahlong ha ba o bona ba koba ditlong. Come on, come on, M, M, M, Emma, Emma, Emma, Emma.

Ah, ke sa motate ke mitsuzi sa dumetse ke tla ho yena lebu. Le rato mpopo ke lebuile haholo DJ my DJ. Ila ba froka sa malista pora ba mabana ba ka onketsa ke hlanye majasto are moya wona wa badimo wa ntshotla di tshepe LR le rato laka ke bona taba ene bu e hlaloswa ke le buitle ka re ditlaya bane re tla tla matsholo hlahla metsi wa itsekele di bakele di ngontsha fatsa di chaba dendi tswa ho wena mmopo di bile di tla khutlela ho wena me a hong ha ikebe le sedi be ganya e be malola le sedi le chabele bana bohle ba ga mmuluki

Mabedi ke press tshebeletsong ya lesedi o re nkeke ka o sia wena o ntshepe moratuwa mabedi metsotso ke leshome le metso meraro botsekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Tlhokomela hle mabedi tlhara metsotso e dula hantle ho ye mashome ya mabedi a metso mehlano ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi re tlotla re batsosa tshebeletsong ya kgolo. Re tla batsosa ho 086-000-3084 kapa o tla etsa voice note ya mabedi motla kapa o tlongole mona ho 079-758-5066 taba tsa rona di tla hle di be mona hle re batsosa hantle metsotsong e mashome ya mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. A tla ra metsotso e dula hantle ho leshome le metso e mehlano pele ho hora ya pele mo mabedi tla ke re shebe korna kala mashume a mararo go dinya bo supa na go nyefteleng ho ile ho etsa la taba difeng re tla sheba rona re kena Africa borwa re kena continenteng ya Africa ka pa reporter Moseho Mawatle wena dula ontso le teng he ontso ma metsi re tlotla ro fa ditaba tseno a tshebeletsong ya lesedi a thetlara metso se dile hantle ho ile shume le metso e mehlano ka mara hora ya pele re tla ba le sehloho sa letsatsi ya mamedi se tlo ba monnate ya holoka nete re tlo qoqa lo yena ha monnate mona wana ke ntse phoso re ntswa ke ya tsamae mona ya asang o tla dinepe tse pedi tse tharo banna ntswaki ya ba o sa gila ge re bone na phone ya ha yona le camera na a ntswa kana le wena ei go bo nshutile tse pedi tse tharo mona ha ba nna ebe jwale ke tla ga manga to shuta ga mo banna ha o mogena Jesu le rena ga ke retle history tsholo e ka rotle history go bona halo na ga tswa ga ho etsa itse jwa Mabili nalo nana ola rona letlahle letsamae jalo he di papa di tse di tswela pele tsa Wafcon ke tsa basani mo mamedi e re bona Afrika borwa papa di ya bona pele ha ya ka sebetsa hantle ho hang e hlotswe ke Kenya ka ntla tse pedi ho ntla e lengwe e papa di ntse bona tse pedi tse setseng tsena sa mekhupi ha re tshepa re Afrika borwa banyana ba tla re sebeletsa ka bogabane ho bana ngo bane re batla ba hlaba e pele kwana ba phunyeletse ba di papa di tsa di semi final ba tla ba tsoa re be ya le ba se ba phunyeleditse ho ya dipapading tsa mohope wa lefatshe a tsa basadi selemong se tlang ke ga mogota ba di leng ka teng he mo mamedi a the dipapading tse di tswela pele ka mona ka Glasgow di tswela pele ka nnete yao ho ntse ho etsa la ntho tse sebate maobane ke bona Afrika Borwa e ne se kgone ho bokeletsa dimetale tse leshome le metsimeraro ke bua ka maobane kwana ke bua ka maobane e re hle ke re ka laboraro ke bua ka laboraro mo mamedi ka labobedi tsholo ka labobedi bosiu ne se re kgonne go bokeletsa dimetale tse leshome le metso e meraro ha ke ya ka sheba ntho tsa ka hantle maobane gore na ebe maobane teng re sebeditse jwang empa he o fitlhelela ga kana shome leno le metso e meraro ao ke tshebetso e ntle nnete ya salatlhe mo mamedi wena tshebeletso ya lesedi re tla di bona tla nne di tswele pele rona kwano re tlanne re o neletse rona dintho di tsamatsama jwang gona mona Wafcon jwale ka kile ka tlhalosa gore teng mono ba tla ba teng bo sebidi ba be teng bo DK ba be teng he bo Molebogeng o teng he Mr. Cool mono o teng Thabiso Mafrika pulele o teng le nna ke bone go na le papadi e ke tla kena go yona ka la nne kgweding ya phato kgweding ena e tlang go thwasa e leng kgwedi ya Basotho e tla thwasa ka mokae bana ka mokobelo tsholo ka mokobelo ka mokobelo ka nnete tla be re kena kgweding ya pele ya Basotho athe ke kgwedi ya borobedi ya calendara e tlheta ba dieme jalo he mo mamedi shebana ko hle metsotso ke leshome le metso seletseng botsekeng ka mora hora ya leshome le metso mmedi o ntsho mametse tshebeletso eo e ratang tshebeletso ya lesedi raulo tsena mamedi ke wapale pina bibi one ends ona le cc one ends addictive love o di kopantsa TJ lovers.

Mankala kaleng itso ntodi tsama jolo mmamedi metso sukiane le hantle ho ya le shomele msimhlano mmamedi e pele re fihla horeng ya bopedi ke yona metso se seng ntshaletse eno re ketleke swaika kwana le nna ketleke potele ketleke tsebo go tla hape ka labohlano ta khutla ga khitla ka jene mmamedi re fihle re kwale kgwedi ena hantle ka di 31 ka jeno ke di 30 o sane ke di 31 ntodi ya raha batho ba mafelo a kgwedi jala batho ba sakang ba bona batho ba mafelo a kgwedi ba di 25 ba le bo di 20 mono le bo di 15 a bana beso gawanang le batho bana ba di 31 he ba mafelo a kgwedi ya gawana le bona o bane kanete le lona le ile la iphapanya e tlwelelang bana ba bang ba tlwelele ya tlwelelang bana ba bantle ba tlwelele Motukiena hlelo tabena ya human trafficking ke ho hloka mesebetsi tlala bofutsana ke ditaba tseo tse buima tsa bophelo ho rata ntho tse ntle tse ka pele motlatsi Maxwell Machiche o ka botshabelo West ke ena mona ho kena fela ka letso le letona ya e ka go tla hlela botshabelo mana e sentse o supa mono e o data male yo lo tla bona ona le bo maplasi mono ona le bo eng ka e ka e mono e pele kwana e o data mala fela o kene le tsela ya ne e kenang ka letso le letshadi ka elo fita stadium wena o fete fela tla bona ona le masaka ka mono hona le eng hona le eng hona le eng Ya ke ga mo hota ba di linga teng he mamedi. Shumele metsumi ra ro metsotso. Nalwena mamedi re ya ho reng ya bobedi. Na ho hotle ka nnete ho hotle. Re tla boela re kopana. Ho nala motho ke bona ng ntsa ngola mona jo le ha ke to ngola. Ne ke itse nge ke bala taba tsa impa he ke tla ne ke di bala ho na mathata letho. Ena pina mameliki atandiswa mazwai hule Sedi FM. Nizalwa ngobani.

Ora ke a tswa ka nthotsa ka ngwana. Mabele ke the legacy feel so good. Ke re di ha mahlatsi di ya ga botla. Segi swile bo nyego kwa. Sala ka khotso mabelo sa letenge. Emotso mratuwa.